0: Radio Ena, veç poliția, in veç dobre glasbe.
1: Paolo non c'è, è andata via.